le parole. Sì, io so che lo c'è, lo c'è in una stanza quando manca il sole. Sei, non ci sei tu con me, con me. Su le finestre mostra tutte me cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha

stai lontana, zoni all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sì con me, tu mia luna qui su qui con me. E io sì lo so che sì con me.